0: La banana tú, la banana, la camopita, la gopa.
1: Bueno,
0: la banana, potato.
2: Tata, basta, por favor.
1: ¡Pare!
0: La banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana, la banana